di quello, né pierdo il bretupello, mi salgo, mi corro, né combo con la smorro, lo piezo, né caigo, il messiccio che traigo, respingo, né lancio, né come tolgo il garbanzo, a mi me